0: Todos en la radio nos estamos preparando. 25 años.
1: Porque hay una voz que quiere ser escuchada y una canción que quiere ser cantada.
2: ¿Quieren rock and roll?
1: Y porque el rock nacional, el internacional, el local, bueno, todo el rock tiene su lugar en la radio. Despertando al Gigante, el 2021 va de 20 a 21. Despertando al Gigante, de lunes a viernes, de 20 a 21, por el 87.9 FM Municipio. 25 años haciendo radio.
3: Ragazzi, oggi proprio male, male, male, male. Non si può perdere così, ragazzi. Non si
4: sì, la vera, se sto qua non me la passa mai. Ero sempre solo, non me l'ha mai data, mai la volta.
5: Sarà colpa mia, ma se non torni mai, non torni mai.
3: Ah, adesso è colpa mia. Adesso è colpa mia.
6: Dai, ragazzi, non litigate, su. So io cosa ci vuole.